L'orizzonte c'è resti sfora la cielo, hai fatto essa schia il filino li porta scafon che da pioco, dimmi morì che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anto stai culo mi senza insuro, i fermaso culo mi chiedeva spri, e da vaghino.

Me dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro, te la desiro e mi resesti di questo spezzo. E la cui rei della pensione, mi esige strevo e che ormono, e la mattina sta aspettando, che a Dio i semi farà smiraggio, c'è il

cavaliro e battalo mine conas mal curaggio nesto agra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra ostà.

cavaliro e battalo mi ne conas mal curaggio ne sto acra via glavo cai fiera la visaggio al sturmanta mal amico e stu trafa contra ostà.

Cavaliro e battalo, vine conas mal curaggio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra